0: Olivier Brégardien.
1: Ci sono i suoi amici all'attacco.
2: Ma c'è? Ma dov'hai tutta chittata?
3: Signorina Maddalena?
1: No, vi prego, lasciatemi in pace stasera.
3: È tornata.